sangue da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Cosmos, Cosmos, Enel.